vecchio gioco con il ritmo del jukebox. Adesso si grida mentre si gioca yo-yo rally rock. Gioca papà, gioca papà.

si peggi rififi. Tu in galera per farmino. Sotto falto roga piella da nascondo, sto che bella, sto che insista con te. State accorta pure zio, si te pesco mezza via, non può fare che guapparia tu in galera.

non spara, non spara. Betta madre picciottiella, ma perché tu vuoi guaiare? Un vai, un vieno, rivolver a tuo tieno, ma fiusa, ma fiusa, ma fiusa. Tutti i giorni do caffè, tutti notto tabarè, con vestite gabbardino, con una torre brillantina che si spanna attorno a te. Chi schiosisca la costura, picciottiella metà sicura, si ti piglia nervatura, chissà come va a farmi.